0: oggi, fes mu oggi, hai ne creli.
1: Stara, am fac zlata muska.
2: To je tvoja best nostalgična muska.